credo, e grazie intanto per le belle parole, grazie veramente, e credo che, come ho detto prima, una squadra intelligente, una squadra matura, una squadra che ha voglia di raggiungere un traguardo, credo che domani si presenterà in campo con la giusta determinazione, giocando con la testa, giocando con qualità, giocando con attenzione, cercando di essere bravi in tutto quello che bisogna fare durante una partita di calcio, e penso che si sia lavorato, ripeto, bene, perché quella vittoria credo ci abbia dato davvero qualcosa in più per cercare

0: Le sensazioni sono molto molto positive. Sapete tutti che abbiamo superato uno scoglio, una partita molto difficile, perché il nostro avversario era un avversario di grande valore, e quindi è stata una verifica per noi importante. Aver vinto, ripeto, è stato fondamentale. E vedo ogni giorno, step by step, grande applicazione da parte dei ragazzi. Secondo me abbiamo ancora tanti margini di miglioramento, dobbiamo cercare di essere ancora più aggressivi, più qualitativi, ma chiaro che dopo un mese nessuno è perfetto, però grandi segnali. Abbiamo superato un ostacolo difficile, adesso ne abbiamo un altro, perché come ho detto prima, se una squadra arriva a questo punto vuol dire che ha delle capacità, e ce le ha il nostro avversario. Quindi cercare di essere ancora bravi, continuare a mattoncino dopo mattoncino a crescere, cercare di essere ancora migliori della partita precedente, e con grande umiltà, perché ci vuole grande umiltà, affrontare quest'altro avversario, perché ripeto, l'obiettivo deve essere quello che tutti ci siamo prefissati, di portare la nostra società in Europa, e cercheremo di fare tutto il possibile.
1: Hissiyatlarım gerçekten çok pozitifti. Zaten hepiniz biliyorsunuz ne kadar zor bir rakibe karşı kazandığımızı, maçın ne kadar zor olduğunu, ne kadar kaliteli bir rakibe karşı oynadığımızı biliyorsunuz. Bizim için gerçekten zor ve önemli bir sınavdı. Ama galibiyet gerçekten buradan gelen bizim için çok çok önemliydi. Her gün adım adım bence bir gelişim var. Oyuncularda bir gelişim var. Birazcık ilerlediğimizi düşünüyorum. Ama bence çok daha büyük bir potansiyele sahip bu takım, çok daha gelişebilir, bunu düşünüyorum. Bir ay içinde tabii ki de kimse mükemmel olmaz, ama bence şu anda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Güzel sinyaller var tabii ki de, bunları hepimiz görüyoruz, özellikle ben sahada bunları görüyorum. Geçen hafta da zor bir engeli aştık, şimdi tekrar zor bir engeli aşmak zorundayız. Burada

0: fatto vedere ottime cose, abbiamo sbagliato qualcosina, non bisogna rimanere in inferiorità numerica, quello dobbiamo stare più attenti, abbiamo anche sofferto, diciamo che dobbiamo lavorare, è da un mese che siamo insieme, dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista, alcuni aspetti sono davvero belli perché quando giochiamo, giochiamo bene, intanto ci prendiamo questa vittoria. Prepariamo la gara di ritorno perché il nostro obiettivo è superare il turno e dobbiamo cercare di farlo a tutti i costi.
1: İyi akşamlar diliyorum herkese. Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum. Ve aynı zamanda bence bugün hepimiz gördük ki Avrupa'da kolay maç diye bir şey yoktur. Her deplasman zor bir deplasmandır. Her rakip de sizi zorlayabilir. Bugün gerçekten çok çok önemli bir galibiyet aldık. İkinci maçta da çalışmamız lazım. İyi yaptığımız şeyler de vardı bugün. Aynı zamanda bazı hatalar da yaptığımı söyleyebilirim. Özellikle 10 kişi kalmamız bizim için çok kötü oldu. Bunu yapmamamız gerekiyordu. Bu yüzden de çok acı çektik sahada. Bir aydır beraberiz yaklaşık. Bu takımın çok daha potansiyeli var. Çok daha büyüyebilir, çok daha ileri gidebilir. Ama bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bazı konularda gerçekten çok büyük potansiyele sahip bu takım. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Ve ilk maçı kazandığımız için çok mutluyum. İkinci maça kazanmamız gerekiyor. Ne olursa olsun bu maçı kazanmamız gerekiyor. İkinci maça ve tur atlamamız lazım.
2: Complimenti.
1: Complimenti.
2: Sia alla squadra sia a te. Allora i trasferimenti. I tifosi hanno bisogno di avere un po' di fiducia. Ok, sulla partita deve chiedere. Sulla partita. È stata una parte difficile, anche lo sapevamo già. Siamo rimasti dopo 10 uomini e anche tutti aspettavamo che la nostra resistenza caderebbe. Però con uno sforzo extra dei giocatori abbiamo vinto. Poi la prossima partita, se Michia ha segnato, sarà titolare o giochiamo con un'altra formazione. E complimenti ancora, in bocca al lupo per la prossima partita.
0: Ma la verità è che abbiamo anche saputo difendere in inferiorità numerica, non è mai facile e ripeto, è un qualcosa che bisogna evitare perché in 10 uomini diventa difficile, ma nonostante tutto per la seconda volta fa gol uno che subentra dalla panchina, è l'ultima partita Milot in questa semi, quindi vuol dire che la mentalità della squadra inizia ad essere di uno spirito di gruppo importante. Sono contento perché alla fine erano tutti felici e vediamo adesso, ci riposiamo, torniamo a Istanbul e prepareremo bene questa gara di ritorno perché ancora non è nulla di finito, perché non è finito niente, perché ancora c'è la gara di ritorno, vedremo come la prepareremo e sono contento per Semi, sono contento perché quando fa un gol un attaccante è sempre bello e vediamo come la prepareremo quella di ritorno.
1: İşin gerçeği gerçekten 10 kişi savunmak çok zordur ve bunu gerçekten çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Çok zor bir işi başardık bugün.

0: fatto vedere ottime cose, abbiamo sbagliato qualcosina, non bisogna rimanere in inferiorità numerica, quello dobbiamo stare più attenti, abbiamo anche sofferto, diciamo che dobbiamo lavorare, è da un mese che siamo insieme, dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista, alcuni aspetti sono davvero belli perché quando giochiamo, giochiamo bene, intanto ci prendiamo questa vittoria. Prepariamo la gara di ritorno perché il nostro obiettivo è superare il turno e dobbiamo cercare di farlo a tutti i costi.
1: İyi akşamlar diliyorum herkese. Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum. Ve aynı zamanda bence bugün hepimiz gördük ki Avrupa'da kolay maç diye bir şey yoktur. Her deplasman zor bir deplasmandır. Her rakip de sizi zorlayabilir. Bugün gerçekten çok çok önemli bir galibiyet aldık. İkinci maçı da çalışmamız lazım. İyi yaptığımız şeyler de vardı bugün. Aynı zamanda bazı hatalar da yaptığımı söyleyebilirim. Özellikle 10 kişi kalmamız bizim için çok kötü oldu. Bunu yapmamamız gerekiyordu. Bu yüzden de çok acı çektik sahada. Bir aydır beraberiz yaklaşık. Bu takımın çok daha potansiyeli var. Çok daha büyüyebilir. Çok daha ileri gidebilir. Ama bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bazı konularda gerçekten çok bir potansiyele sahip bu takım. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Ve ilk maçı kazandığımız için çok mutluyum. İkinci maça kazanmamız gerekiyor. Ne olursa olsun bu maçı kazanmamız gerekiyor. İkinci maça tur atlamamız lazım.
2: Complimenti.
1: Grazie alla squadra siete. Allora i trasferimenti. I tifosi hanno bisogno di avere un po' di fiducia. Ok, sulla partita deve chiedere. Sulla partita. È stata una parte difficile, anche lo sapevamo già. Siamo rimasti dopo 10 uomini e anche tutti aspettavamo che la nostra esistenza caderebbe. Però con uno sforzo extra dei giocatori abbiamo vinto. E poi la prossima partita. Se Michia ha segnato sarà titolare o giochiamo con un'altra formazione. E complimenti ancora, in bocca al lupo per la prossima partita.
0: Ma la verità è che abbiamo anche saputo difendere in inferiorità numerica, non è mai facile e ripeto, è un qualcosa che bisogna evitare perché in 10 uomini diventa difficile, ma nonostante tutto per la seconda volta fa gol uno che subentra dalla panchina, è l'ultima partita Milot in questa semi, quindi vuol dire che la mentalità della squadra inizia ad essere di uno spirito di gruppo importante. Sono contento perché alla fine erano tutti felici e vediamo adesso, ci riposiamo, torniamo a Istanbul e prepareremo bene questa gara di ritorno perché ancora non è nulla di finito, perché non è finito niente, perché ancora c'è la gara di ritorno, vedremo come la prepareremo e sono contento per Semi, sono contento perché quando fa un gol un attaccante è sempre bello.

0: fatto vedere ottime cose, abbiamo sbagliato qualcosina, non bisogna rimanere in inferiorità numerica, quello dobbiamo stare più attenti, abbiamo anche sofferto, diciamo che dobbiamo lavorare, è da un mese che siamo insieme, dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista, alcuni aspetti sono davvero belli perché quando giochiamo, giochiamo bene, intanto ci prendiamo questa vittoria. Prepariamo la gara di ritorno perché il nostro obiettivo è superare il turno e dobbiamo cercare di farlo a tutti i costi.
1: İyi akşamlar diliyorum herkese. Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum. Ve aynı zamanda bence bugün hepimiz gördük ki Avrupa'da kolay maç diye bir şey yoktur. Her deplasman zor bir deplasmandır. Her rakip de sizi zorlayabilir. Bugün gerçekten çok çok önemli bir galibiyet aldık. İkinci maçta da çalışmamız lazım. İyi yaptığımız şeyler de vardı bugün. Aynı zamanda bazı hatalarda yaptığımı söyleyebilirim. Özellikle 10 kişi kalmamız bizim için çok kötü oldu. Bunu yapmamamız gerekiyordu. Bu yüzden de çok acı çektik sahada. Bir aydır beraberiz yaklaşık. Bu takımın çok daha potansiyeli var. Çok daha büyüyebilir, çok daha ileri gidebilir. Ama bazı şeyleri de değiştirmemiz lazım. Bazı konularda gerçekten çok büyük potansiyele sahip bu takım. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Ve ilk maçı kazandığımız için çok mutluyum. İkinci maça kazanmamız gerekiyor. Ne olursa olsun bu maçı kazanmamız gerekiyor. İkinci maça tur atlamamız lazım.
2: Çok sana çok teşekkür
3: ederim.
2: Öncelikle çok çok
3: teşekkür ederim.
2: Takımımızda,
3: hocamızda. La squadra siete.
2: Şimdi solun transferleri
3: verelim. Yani transferimenti.
2: Camiasının, taraftarlarının içinin rahatlatılmasına ihtiyaç.
3: I tifosi hanno bisogno di avere un po' di fiducia. Ok, sulla partita deve chiedere, sulla partita. È stata una parte difficile, anche lo sapevamo già, siamo rimasti dopo 10 uomini e anche tutti aspettavamo che la nostra esistenza caderebbe. Però con uno sforzo extra dei giocatori abbiamo vinto e poi la prossima partita. Se Michi ha segnato sarà titolare o giochiamo con un'altra formazione e complimenti ancora in bocca al lupo per la prossima partita.
0: Ma la verità è che abbiamo anche saputo difendere in inferiorità numerica, non è mai facile e ripeto, è un qualcosa che bisogna evitare perché in 10 uomini diventa difficile, ma nonostante tutto per la seconda volta fa gol uno che subentra dalla panchina, è l'ultima partita Milot in questa semi, quindi vuol dire che la mentalità della squadra inizia a essere di uno spirito di gruppo importante. Sono contento perché alla fine erano tutti felici e vediamo adesso, ci riposiamo, torniamo a Istanbul e prepareremo bene questa gara di ritorno perché ancora non è nulla di finito, perché non è finito niente, perché ancora c'è la gara di ritorno, vedremo come la prepareremo e sono contento per Semi, sono contento perché quando fa un gol un attaccante è sempre bello e vediamo come la prepareremo quella di ritorno.
1: İşin gerçeği gerçekten 10 kişi savunmak çok zordur ve bunun gerçekten çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Çok zor bir işi başardık bugün. Asla ama asla ben takımın 10 kişi kalmasını istemem. Bu çünkü